o bambina con lo gloria. Par regina in Berkuk, bishtanina bil vittoria, om hanina nitolbuk.